cerco il sud, perché il mare è forte, perché il mare è forte, perché il mare è forte, perché il mare è forte.

0: Ciro Manni, La pecora e il lupo.
1: Cantare favole insieme a te mi era piaciuto, sai, e sai perché? Tu eri il lupo

mondo che vale. Ti senti tradito da chi vuoi amare, da chi ha lasciato speranze e stagioni, e poi ti ritrovi con rotti bastioni. Ora riguardo al passato, mi ricordo di essere stato fregato, con la saggezza di chi è un poco più vecchio, non raccoglie più le lacrime dentro al secchio. Canta le favole insieme a te, mi era piaciuto, sai, e sai perché. Tu eri il lupo ed io la pecora che è.